ici, c'était vrai. Une lettre forte et tout, mais si poco di più, della gomma più matù, perché tu.